0: Why? Karena
1: ada emas di mana dulu? Di mana? Di mana? Taruh di mana?
0: Di apa tuh? Di brang
1: di balik tembok.
0: Iya, itu
2: di balik tembok.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Karena kalau di balik batu,